Batebo. Alakona bata chibongyala bumbi tongrazo wako yangako. Chimunzo matanga chidungu na wako chala baba chali itacha chikoli. Ale Narcisse. Watebo solo warangwa kwando